Sognavo sempre come un ragazzino. Sognavo con ingenuità le cose inutili, ma poi col tempo